Non ve lo ti ole mai mare rovegne? Con questa questa vate? Un cucamoro? Un calo cucciampani? Un altro non ve lo hai. Ma non altro non ve lo ascià? Un calo veri amiteco so hiena vate? So di mi erano tocco.